È il tempo che passa tra le mie mente, le cose che amava di ti. Llegaste a mi vida sobre una estrella de una galaxia vecina. La ternura con que me miraste me transformó y ahora yo te busco y no tengo.